0: Morto. Morto.
1: Perché ci sento te.
0: Morto.
1: In quella casa te.
0: Morto.
1: In baggio intorno te.
0: Morto.
1: Morto. Perché ci sento te.
0: Morto.
1: Perché ci sento te.
0: Morto.
1: In quella casa te.
0: Morto.
1: Perché ci sento te.
0: Morto.

ne kuma chai woton blaka o mini zanu o kuma che drisa i woton la per ramo yala ne kuma madaka ma ebe che madaka ma o kuma